0: Signore Dio, che hai guidato Santa Francesca Saverio, vergine ardente di amore per il figlio tuo, attraverso regioni immense della terra per guadagnare a te le anime. Concedi che per sua intercessione possiamo rivestirci delle virtù del tuo figlio e giungere al porto della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.